La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it. Questa

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

mattina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

inesplicabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I'm just trying to tell you how I feel.

0: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

silenzio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Davide Mac.
1: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per iniziare un nuovo appuntamento, anche una nuova settimana in quello che è il nostro contenitore di notizie, il nostro magazine. Anche oggi trattiamo un bel po' di robe e soprattutto ascoltiamo musica. E allora c'è una statistica che sta facendo discutere tantissimo il mondo delle persone online. Pare che molti uomini, noi, smettiamo di allenarci, di sudare in palestra, di migliorare il nostro fisico appena troviamo l'amore. Ci adattiamo alla persona che abbiamo al nostro fianco, quindi non pensiamo più a far uscire la tartarughina, ecco, così per intenderci. Ne parliamo tra poco, sarà il primo argomento di oggi all'interno di The Mag.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Amici di The Mag, siete fidanzati, sposati, avete una parte, la parte mancante della mela nella vostra vita? Parlo soprattutto con gli uomini. Ciao uomini all'ascolto, tutto bene? Questo è The Mag, io sono Yuri Cagliolo, anch'io uomo, e quindi posso dire la mia. Allora, sul mondo online di internet c'è una polemica, praticamente è successo questo, succede a tante persone, senza accorgersene, gli uomini, noi uomini, quando ci fidanziamo, ci sposiamo... abbandoniamo totalmente la palestra. Prima di trovare la parte mancante della mela era quasi una cosa sacra, poi arriva la relazione e lentamente cambia tutto. Ci sono le cene fuori che prendono il posto del post workout, le domeniche diventano delle maratone sul divano a guardare delle serie televisive con la compagna. La cosa interessante è che dietro non c'è soltanto la questione fisica. Molti psicologi, perché qui entrano in mezzo anche gli psicologi, spiegano che l'allenamento rappresenta anche uno spazio mentale, personale, di disciplina, di identità, di sfogo, no? Quando una relazione assorbe completamente il tempo e l'energia, quel rituale lì rischia di sparire. Il problema però arriva dopo, perché magari stai bene nella coppia ma inizi a sentirti meno te stesso, ed è lì che tanti cercano di ripartire, no? Riscoprendo che allenarsi non serve solo ed esclusivamente per mostrare un bel fisico nelle passerelle delle spiagge d'Italia, ma anche per sentirsi un po' più lucidi, più presenti, più equilibrati. Insomma, l'amore fa battere il cuore, questo lo sappiamo perfettamente, anzi viva l'amore, viva tutti gli innamorati, ma ogni tanto, non lo so, un tapirulan può dare anche una mano.
0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Ben ritrovati anche in questo primo giorno del mese di giugno con l'appuntamento con le stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo segno per segno qual è la situazione. Ariete, la situazione sentimentale si avvierà verso un miglioramento. Toro, limitatevi a gestire oggi una situazione di normale routine. Per quanto riguarda i gemelli, vediamo agite con scioltezza perché tutto andrà per il meglio. Cancro, organizzate la giornata in modo più razionale. Il leone, l'insidia di oggi sarà compiere passi non attentamente valutati. Vergine, non date peso a un leggero malumore perché passerà presto. Bilancia, sul lavoro vi converrà intervenire in prima persona, mentre Scorpione, andrà tutto bene per quanto riguarda i rapporti con i colleghi. Passiamo al Sagittario, il vostro entusiasmo si trascinerà verso traguardi insperati, mentre Capricorno, la vostra naturale simpatia, aprirà molte porte. Acquario, stelle favorevoli soprattutto nel settore sentimentale, e concludiamo come sempre con i Pesci, dove si dice momenti di stanchezza nell'arco della giornata, quindi fate attenzione. E con i Pesci naturalmente abbiamo finito anche per oggi l'oroscopo di questo primo di giugno, l'appuntamento.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Per fortuna da noi in Italia, per fortuna, perché a me fanno paura, sinceramente, c'è ancora un guidatore dietro ad un'auto, c'è un automobilista. Invece in America, soprattutto in California, sono tantissime le auto a guida autonoma, sta a significare che non c'è nessuno al volante, è la macchina che guida da sola, e stanno succedendo cose strane proprio lì nella bellissima California, che sembrano fantascienza. Fino a pochi anni fa l'auto, no, immaginaria con la guida autonoma era molto distante della realtà, invece oggi c'è e sta ricevendo tantissime multe per violazione del codice della strada, perché il problema non è più se queste auto possono circolare, il problema è capire chi sia il responsabile quando sbagliano. Infatti negli ultimi mesi diversi robotaxi, chiamano così, autonomi, sono finiti al centro delle polemiche perché hanno fatto delle inversioni vietate, delle frenate improvvise, hanno bloccato il traffico, persino un automezzo, no? Se ne è parlato tanto all'incrocio di San Francisco, ha creato il caos totale, e allora la California ha deciso di aggiornare le regole. Infatti dal 1 luglio, quindi il prossimo mese, le autorità potranno segnalare ufficialmente le infrazioni direttamente alle aziende che gestiscono questi veicoli, e la sensazione è questo, che è solo l'inizio, no? Perché mentre noi discutiamo ancora, non lo so, di dove trovare parcheggio, e non c'è mai parcheggio nelle nostre città o il telepass da qualche parte nel mondo, ci sono auto come in California che guidano da sole e adesso devono pure imparare a rispettare il codice della strada. Oh, la legge vale per tutti, eh.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono attesi per oggi i risultati degli esami sul sospetto caso di Ebola segnalato a Cagliari, dove una persona rientrata recentemente dal Congo è stata ricoverata in isolamento dopo aver manifestato sintomi compatibili con il virus. Le procedure di sicurezza sono scattate immediatamente, il paziente è stato prelevato dalla propria abitazione dal personale sanitario, dotato di tute protettive e trasferito nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. Il Ministero della Salute sottolinea che comunque il rischio di diffusione del virus in Italia rimane molto basso. Andiamo in Medio Oriente con Donald Trump, che ha inviato all'Iran una controproposta con condizioni più dure per il cessate il fuoco duraturo. Il presidente americano ha chiesto delle modifiche alla bozza di accordo che riguardano la questione dell'uranio arricchito e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il tycoon dice di non aver fretta e che otterrà ciò che vuole. La Repubblica Islamica ha chiarito di non aver fiducia nell'America. Gli Stati Uniti hanno presentato una proposta per favorire una graduale riduzione delle tensioni tra Israele e Hezbollah, nel tentativo di arrivare a una cessazione completa delle ostilità lungo il confine libanese. Il piano è stato al centro di colloqui separati del segretario di Stato americano, Marco Rubio, con il presidente libanese Joseph Aoun e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo Washington, Hezbollah dovrebbe interrompere immediatamente tutti gli attacchi contro Israele. In cambio, lo Stato ebraico si impegnerebbe a non procedere con ulteriori escalation, in particolare su Beirut. Diversa la posizione di Hezbollah, che continua a sostenere che debba essere invece Israele a cessare per primo le operazioni militari. Sono tre gli italiani impegnati oggi negli ottavi di finale del Roland Garros, secondo slam della stagione sulla terra rossa di Parigi, con l'obiettivo di conquistare l'accesso ai quarti. In campo Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ad aprire Cobolli, impegnato sul Philippe Chatrier contro lo statunitense Zachary Svajda, sorpresa del torneo parigino. A seguire invece Matteo Berrettini affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo, già protagonista dell'eliminazione di Jannik Sinner, che ha lasciato per un malore. In chiusura sarà la volta di Arnaldi, opposto all'americano Francis Tiafoe sul Suzanne Lenglen. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Dove siete, cari amici di The Mag? Cosa fate in questo momento? Siete in un ufficio grigio, il solito ufficio che vedete ogni giorno? Vi piacerebbe invece lavorare da casa? Magari, non lo so, vivete in qualche posto dove davanti a voi c'è il mare, ma siete costretti ad andarvi a chiudere in un ufficio grigio? Bene, nello stato di Victoria, in Australia, i dipendenti invece potranno chiedere fino a 2 giorni a settimana di lavoro da remoto, se il ruolo ovviamente lo consente. La parte interessante è questa: l'azienda avrà molta più difficoltà a rifiutare senza motivazioni concrete. L'obiettivo è quello di trovare un equilibrio più umano tra vita privata e lavoro. Infatti negli ultimi anni lo smart working è cresciuto esponenzialmente, no? È passato dall'essere una soluzione di emergenza, se ne è parlato tanto durante il periodo del Covid, comunque poi molte aziende hanno continuato a portarlo avanti. Oggi invece è un qualcosa di culturale, no? C'è chi sostiene che aumenti la produttività, migliori la vita, il benessere. Chi invece continua a preferire la presenza in ufficio. La legge entra in vigore da questo 2026 e il punto è proprio questo: non si lavora di meno, no? Se tu vai a fare un lavoro in smart working, ma si lavora meglio, magari senza perdere 2 ore al giorno nel traffico, che comunque è un tema molto molto importante.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. O come sempre, fate bravi, ma non troppo.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, buon primo giugno e ben ritrovati con informazioni dalla città. L'ufficio tributi del comune di Jesolo ha completato l'elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni sull'imposta di soggiorno riferite al mese di aprile. Si tratta del primo rilevamento dopo la rimodulazione dell'imposta che, tra le novità introdotte, ha visto l'aggiornamento del periodo di applicazione all'intervallo aprile-ottobre. Non esiste quindi un dato storico con cui confrontare il rilevamento, tuttavia emerge uno scostamento leggermente superiore rispetto a una stima previsionale. Nel mese interessato, dunque, il riversato ha sfiorato i 200.000 euro derivante dall'attività di quasi 600 strutture. Importante, già in questo primo mese, analizzato il dato proveniente dalle locazioni turistiche, anche se a trainare il sistema dell'accoglienza sono le strutture alberghiere. Il dato registrato ad aprile, ha commentato il sindaco Christopher De Zotti, rappresenta un segnale molto incoraggiante per Jesolo e per tutto il comparto cittadino. Jesolo, terra gentile. È questo il titolo dell'inno di Jesolo che sarà eseguito in prima assoluta martedì 23 giugno, vigilia della festa del Santo Patrono presso le antiche mura. Il testo dell'inno è stato scelto tra 7 proposte pervenute a seguito di un bando pubblicato dall'Associazione Culturale Monsignor Marcato d'intesa con l'amministrazione comunale di Jesolo. Un'apposita commissione formata da rappresentanti di varie associazioni di categoria e naturalmente lo stesso comune ha deciso che il testo proposto da Erika De Zotti, nata a Jesolo ma residente a Mosile di Piave, educatrice, una scuola per l'infanzia che ama scrivere poesie, doveva essere quello scelto per l'inno. La commissione è stata unanime nella scelta del testo vincitore, ha detto Giampaolo Rossi, presidente dell'associazione e della commissione, perché la descrizione dei luoghi, i richiami storici e lo sguardo al futuro sono proposti con un linguaggio delicato che conclude con coerenza a definire Jesolo terra gentile. Ed anche quest'anno ritorna la rassegna di Jesolo Libri, Parole e Idee, 6 serate a ingresso libero e gratuito in Piazza Milano con le scrittrici e gli scrittori più amati, indiscussi protagonisti delle classifiche e delle letture estive. Il tutto si svolgerà dal 13 al 18 luglio in Piazza Milano, che ormai è diventato il salotto letterario della città. Però anche quest'anno Jesolo ospiterà una speciale anteprima della rassegna, sabato 13 giugno, infatti sempre alle 21 e sempre in Piazza Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti annunciati il prossimo mercoledì 3 giugno di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati sempre dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Naturalmente poi ritornerà anche l'altro appuntamento molto sentito, molto tradizionale in qualche modo, quello con la presentazione della cinquina dei finalisti del premio Campiello, altro prestigioso premio letterario che si svolgerà in tour ancora una volta a Jesolo. E con questo è tutto con la nostra informazione, per approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

storia delle disco di Jesolo continua! The Power of Change è il tema della 28ª mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Amici, una buona giornata, ben ritrovati, buon lunedì primo di giugno in diretta anche quest'oggi qui su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale, pronti per andare alla scoperta dei tanti eventi in programma nel nostro territorio nelle prossime ore. Restate con noi.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Ben ritrovati anche in questo primo giorno del mese di giugno con l'appuntamento con le stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo segno per segno qual è la situazione. Ariete, la situazione sentimentale si avvierà verso un miglioramento. Toro, limitatevi a gestire oggi una situazione di normale routine. Per quanto riguarda i gemelli, vediamo agite con scioltezza perché tutto andrà per il meglio. Cancro, organizzate la giornata in modo più razionale. Il leone, l'insidia di oggi sarà compiere passi non attentamente valutati. Vergine, non date peso a un leggero malumore perché passerà presto. Bilancia, sul lavoro vi converrà intervenire in prima persona, mentre Scorpione, andrà tutto bene per quanto riguarda i rapporti con i colleghi. Passiamo al Sagittario, il vostro entusiasmo si trascinerà verso traguardi insperati, mentre Capricorno, la vostra naturale simpatia, aprirà molte porte. Acquario, stelle favorevoli soprattutto nel settore sentimentale, e concludiamo come sempre con i Pesci, dove si dice momenti di stanchezza nell'arco della giornata, quindi fate attenzione. E con i Pesci naturalmente abbiamo finito anche per oggi l'oroscopo di questo primo di giugno, l'appuntamento

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Ancora ben ritrovati, questa è Radio Jesolo Web insieme a me, insieme ad Ale. In questo lunedì io vi ricordo insomma che fino alle 12.30 in Piazza Kennedy trovate, così come del resto accade ogni lunedì mattina, l'appuntamento con il mercato agricolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Amici, se volete vivere un'avventura educativa ma allo stesso tempo anche divertente, ecco, non potete perdere quello che è il Tropicarium Park, la fabbrica della scienza in Piazza Brescia a Jesolo. Con oltre 3.000 metri quadrati e tre grandi percorsi scoprirete il mondo animale da un punto di vista scientifico ma anche didattico. Un'esperienza insomma unica, pensata per grandi e piccini, che vi farà capire quanto gli animali siano fondamentali per la vita del nostro pianeta. Vi lascerà davvero un ricordo indimenticabile, Tropicarium Park, dove la scienza e la natura diventano un'avventura.

0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
1: Cercare la realizzazione in una vita.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Bene amici, a questo punto vi parlo anche di un'iniziativa, devo dire di una bella iniziativa che si svolgerà a Jesolo dal 9 al 26 giugno, quando insomma la nostra città torna a diventare un palcoscenico a cielo aperto, dove il mare non sarà solo sfondo, ma proprio protagonista silenzioso di un'esperienza culturale unica. Ecco, sull'arenile di Piazza Brescia, lido di Jesolo, quindi prende vita quella che è la quarta edizione di Acqua, la filosofia del mare, un festival che unisce musica, divulgazione scientifica, poesia, narrazione, ma anche psicologia in quello che sarà un dialogo continuo con il paesaggio. Pensate che in totale saranno 11 appuntamenti tra incontri, concerti e racconti immersi nella luce dell'alba e nei colori del tramonto. Il tema di quest'anno è Sulla Riva, un luogo simbolico di passaggio ma anche di incontro, dove le storie si fermano per un istante prima di ripartire.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Amici, segnatelo nel calendario perché Jesolo si prepara a tornare protagonista nei cieli. L'Aereo Club d'Italia ha infatti ufficializzato quello che è il calendario delle esibizioni della pattuglia acrobatica nazionale per il 2026 e naturalmente non poteva mancare quello che è l'appuntamento più amato dell'estate, lo Jesolo Air Show. Segnatevi la data, segnatela fin da adesso, sarà sabato 12 settembre, proprio quella la giornata in cui le frecce tricolori coloreranno ancora una volta il litorale con le loro evoluzioni spettacolari. Naturalmente, insomma, come da tradizione, il giorno prima, venerdì 11 settembre, Jesolo ospiterà quella che è la giornata dedicata alle prove, già di per sé un evento molto atteso da appassionati e curiosi. Si rinnova così un legame molto forte che dura da oltre 25 anni, pensate, tra la città di Jesolo e la pattuglia acrobatica nazionale.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Amici, termina qui questa puntata, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a domani, a martedì, sempre qui su Radio Jesolo Web. E da Ale per il momento è davvero tutto, ci risentiamo domani, ciao!
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: find me.
1: È mezzogiorno.
2: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
3: Buona giornata, buon primo giugno e ben ritrovati con informazioni dalla città. L'ufficio tributi del comune di Jesolo ha completato l'elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni sull'imposta di soggiorno riferite al mese di aprile. Si tratta del primo rilevamento dopo la rimodulazione dell'imposta che, tra le novità introdotte, ha visto l'aggiornamento del periodo di applicazione all'intervallo aprile-ottobre. Non esiste quindi un dato storico con cui

0: confrontare il rilevamento, tuttavia emerge uno scostamento leggermente superiore rispetto a una stima previsionale. Nel mese interessato, dunque, il riversato ha sfiorato i 200.000 euro derivante dall'attività di quasi 600 strutture. Importante, già in questo primo mese, analizzato il dato proveniente dalle locazioni turistiche, anche se a trainare il sistema dell'accoglienza sono le strutture alberghiere. Il dato registrato ad aprile, ha commentato il sindaco Christopher De Zotti, rappresenta un segnale molto incoraggiante per Jesolo e per tutto il comparto cittadino. Jesolo, terra gentile, è questo il titolo dell'inno di Jesolo che sarà eseguito in prima assoluta martedì 23 giugno, vigilia della festa del Santo Patrono presso le antiche mura. Il testo dell'inno è stato scelto tra 7 proposte pervenute a seguito di un bando pubblicato dall'Associazione Culturale Monsignor Marcato d'intesa con l'amministrazione comunale di Jesolo. Un'apposita commissione formata da rappresentanti di varie associazioni di categoria e naturalmente lo stesso comune ha deciso che il testo proposto da Erika De Zotti, nata a Jesolo ma residente a Mosile di Piave, educatrice, una scuola per l'infanzia che ama scrivere poesie, doveva essere quello scelto per l'inno. La commissione è stata unanime nella scelta del testo vincitore, ha detto Giampaolo Rossi, presidente dell'associazione e della commissione, perché la descrizione dei luoghi, i richiami storici e lo sguardo al futuro sono proposti con un linguaggio delicato che conclude con coerenza a definire Jesolo terra gentile. Ed anche quest'anno ritorna la rassegna di Jesolo Libri, Parole e Idee, 6 serate a ingresso libero e gratuito in Piazza Milano con le scrittrici e gli scrittori più amati, indiscussi protagonisti delle classifiche e delle letture estive. Il tutto si svolgerà dal 13 al 18 luglio in Piazza Milano, che ormai è diventato il salotto letterario della città. Però anche quest'anno Jesolo ospiterà una speciale anteprima della rassegna, sabato 13 giugno, infatti sempre alle 21 e sempre in Piazza Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti annunciati il prossimo mercoledì 3 giugno di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati sempre dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Naturalmente poi ritornerà anche l'altro appuntamento molto sentito, molto tradizionale in qualche modo, quello con la presentazione della cinquina di finalisti del premio Campiello, altro prestigioso premio letterario che si svolgerà in tour ancora una volta a Jesolo. E con questo è tutto con la nostra informazione, per approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Remember. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza, libera per davvero.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA. Because you know I'm all about that bass, no trouble.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati al Comedy Radio Show. Oggi lunedì 1, primo giorno della settimana, primo giorno di giugno, caro Alo.
2: Quanto ti piace questa
1: sì.
2: roba. Ciao Ale.
1: Ciao Alo, da ossessiva compulsiva.
2: Però anche
1: tutto,
2: io, eh? Però bello, anche io, bello. Dai, siamo in due, perché adesso ho fatto, sì, che soddisfazione, ho fatto il mattacchione che soltanto tu, invece anche a me piace il fatto che oggi lunedì inizia ufficialmente il mese di giugno.
1: Mattacchione, noi inguaribili buontemponi, iniziamo la puntata di oggi come? Con l'oroscopalo.
2: È perché anche se non è che a maggio lo si fa e a giugno non si oroscopa più, anzi bisogna oroscopare perché poi d'estate soprattutto lo sai che quanto vi piace oroscopare e allora vedremo l'oroscopalo con una caratteristica

0: di segni, questi 12 segni, vediamo le cose che non sanno fare ma le fanno lo stesso.
1: Ah, ok, sì, ci sta.
0: Sì, perché ogni segno devi sapere che ha una sua incompetenza preferita.
1: Non vedo l'ora, sono
0: molto
1: curiosa.
0: E scoprirei se combacia con la tua.
1: A proposito di novità, io ho introdotto una nuova rubrica, non ti ho neanche contemplato.
0: Hai fatto bene.
1: Perché così, ho deciso di farti una sorpresa. Spesso ho deciso che potremmo parlare di curiosità dal mondo animale.
0: Oh.
1: Perché comunque ce n'è tante.
0: Beh, tu ci hai regalato una grandissima perla raccontandoci come si chiamava il
1: Wombat.
0: Il wombat, la cacca cubi del wombat.
1: Esatto, sì, sì. E oggi, insomma, vabbè, poi andiamo ad approfondire meglio. Credo che l'argomento sia un po' hot, come spesso accade quando parliamo di animali. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. È un po' difficile da descrivere questa rubrica, sottorubrica di oggi, perché la domanda è: vuoi venire alla festa? Ma alla festa di chi? Poi, insomma, vedremo.
0: Sembrava la canzone quella di Fedez, alla festa di Pablo, com'era?
1: Alla festa, non mi
0: Vieni
1: ricordo.
0: Alla festa di Pablo.
1: Na, na, na, na, na, na. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.
1: Gonna start the rebellion, I know.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo, iniziamo ufficialmente questo lunedì, la puntata di oggi, l'intera settimana del comedy, anche il mese di giugno, non vedevo l'ora di ripeterlo, come con l'oroscopalo.
2: E allora andiamo ad oroscopare, cara Ale, e partiamo con il tema di oggi. Il tema di questa settimana dell'oroscopalo è le cose che non sai fare tu, segno dello zodiaco, ma fai lo stesso, perché, l'abbiamo detto anche prima, ogni segno zodiacale ha la sua incompetenza preferita.
1: Vediamo quanta verità.
2: Ariete, fai tutto di impulso, anche le cose che richiedono un manuale, e sbagli. Qua è una cheat, manualo, era una cheat a me stesso, che poi sono a diete, quindi. Però è vero, io non seguo mai le istruzioni.
1: Vai
2: piuttosto
1: così,
2: sbaglio,
1: d'impulso.
2: Rompo, ma non seguo mai il libretto di istruzioni. Quindi bravi.
1: Quindi fino a qua Ariete giusto.
2: Fino a qua ci siamo. Poi Toro, dici che non è difficile, poi chiami qualcuno che lo faccia al posto tuo. Gemelli, vero, ti torna?
1: Sì, il mio ex era Toro, andiamo avanti.
2: Gemelli, inizi mille cose che non sai fare, non ne finisci una, classico. Cancro, non sai fare niente, ma ti offendi se qualcuno te lo fa notare.
1: Mamma mia, Cancro permalosissimo.
2: Leone, il nostro showman, showgirl.
1: Cos'è che non sa fare il Leone?
2: Non sai farlo, ma lo fai con una aria da professionista e la gente ci crede.
1: E infatti non c'è niente che non sa fare.
2: Vergine, non sai fare una cosa e ti arrabbi con l'universo, poi impari, poi correggi l'universo addirittura.
1: No, Vergine, non c'è una cosa che invece non impara a fare, in effetti, sì.
2: Vedi, perché
1: si
2: è tutta precisa,
1: lì,
2: meticolosa.
1: Tabelle, sì.
2: Bilancia, non sai farlo, ma prima di provarci chiedi 3 pareri e fai un sondaggio, così. Scorpione, non sai farlo, ma fai finta di sì, e se qualcuno ti smaschera, muore. Così. Scorpione è sempre un po' diabolico. Sagittario, non sai farlo, ma ci provi lo stesso e ti diverti pure.
1: Sì, è vero, il Sagittario più non sa farlo e più si diverte, perché è un'avventura.
2: Eh sì,
1: è una
2: perché
1: cosa
2: quel
1: nuova.
2: Pazzerello segno di fuoco. Ma veniamo ad Ale, veniamo a Capricorno. Non sai farlo, ma lo trasformi in un progetto da 6 mesi, perché soffrire è il tuo hobby.
1: È verissimo.
2: Confermi?
1: È verissimo. Io a volte ci metto più tempo a pianificare cose che devo fare, soprattutto nuove, che a farle direttamente.
2: Certo, però quanto è bello pianificare. Le liste, le to-do list famose. Poi Acquario, non sai farlo, ma inventi un modo nuovo di farlo, che non funziona, ma è creativo, almeno. E poi chiudiamo con Pesci, non sai farlo, ma piangi mentre ci provi. E alla fine qualcuno lo fa per te. Pietà, pietà per Pesci.
1: Io per l'Acquario, se posso, in conclusione, non offendetevi amici acquari, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, non è che l'acquario non sa farlo e si inventa un modo nuovo per farlo, proprio è un'arte,
2: fa un'altra
1: me.
2: Roba
1: no, sì, per raggirare il problema,
2: certo.
1: Sì, fa un'altra cosa, fa altro.
2: Furbi,

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: L'oroscopo di oggi ci ha parlato delle cose che non sappiamo fare in quanto segni zodiacali. Ognuno di noi c'è una cosa che non sa fare, ma fa comunque. Io sono molto d'accordo, soprattutto sul Capricorno. Quello che ci hai letto, non sai farlo, ma lo trasformi in un progetto da 6 mesi, perdi tempo a pianificare anche se non lo sai fare, perché comunque soffrire il tuo hobby. Mi piace, sono molto d'accordo.
2: Io si confermo anche Ariete, io sono uno. Non so se voi Ariete, non c'è scritto nessun Ariete, però magari confermerete
1: Ariete
2: che
1: era,
2: non seguite il manuale.
1: Ariete era, anche le cose che richiedono un manuale.
2: Sì. Manualo.
1: E manualo e sbagli.
2: E infatti io lo scrivo ma non lo seguo, attenzione.
1: Esatto.
2: Andiamo ai messaggi, ci scrive Chiara.
1: Ciao Chiara,
2: io sono vergine e confermo, ieri non sapevo montare una mensola. Dopo 2 ore ho litigato con le viti, con il muro e con me stessa. La mensola è ancora per terra, ma almeno ho vinto moralmente.
1: Beh,
2: la vittoria morale comunque è tanta roba, cara Chiara.
1: Sì, se sei soddisfatta tu.
2: Oh, soddisfatta tu, soddisfatti
1: felici.
2: Tutti. Vergine e poi Luca. Ciao Luca.
1: Ciao.

Sono gemelli. Ho iniziato a fare il pane in casa senza sapere come si fa. Ora ho 3 impasti diversi, nessuno commestibile e un forno che mi guarda con paura. Ma è bello che nessuno sia commestibile. Come lo sai? L'hai fatto assaggiare a qualcuno che è svenuto? Come lo sai, Luca?

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Proseguiamo questo fantasmagorico lunedì con una nuova rubrica. Tra poco arrivano le curiosità dal mondo animale. E ce n'è. Ce n'è a iosa. Potremmo andare avanti, secondo me, per mesi e mesi e mesi. Vediamo un po' come si mette la situazione. Nel frattempo vi dico che tra poco, più nello specifico, parleremo di Gengis Khan. Il Gengis Khan dei roditori.
0: The Power of Change è il tema della 28ª Mostra Internazionale di Sculture di Sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Arriva la rubrica Curiosità dal mondo animale. Quest'oggi il titolo è Gengis Khan dei roditori. Chi è questo Gengis Khan dei roditori?
2: È un tiranno, quindi. Un vandalo.
1: No, c'è una motivazione un po' più, diciamo, animale, appunto. Allora, intanto nel Regno Unito è successa questa cosa che è talmente assurda che sembra quasi una leggenda da, appunto, da cartone animato, da libro, ma è tutto vero, giuro. Tutto ruota attorno a questo criceto di nome Randy.
2: Carino.
1: Che è diventato
2: carino,
1: famoso.
2: Carino, Randy il cricetino.
1: Randy il cricetino, che però è stato soprannominato il Gengis Khan dai roditori. E il paragone non è né storico, né, insomma, bellico, ma serve a rendere l'idea del caos che è riuscito a creare. Praticamente lui è riuscito a intrufolarsi in un'area del rifugio dove si trovavano solo esemplari femmine. È rimasto per settimane senza che nessuno se ne accorgesse. E il problema è che i criceti si riproducono molto velocemente, no? Quindi in poco tempo la situazione è sfuggita di mano. Praticamente all'inizio lo staff ha notato solo qualche gravidanza isolata e niente di strano, quindi.
2: Però poi, solo femmine
1: solo, poi a un certo punto i numeri hanno iniziato a salire in modo troppo evidente. Quindi troppe cucciolate tutte insieme in un periodo troppo ravvicinato per essere una coincidenza. E a quel punto la verità è diventata chiara. Sono andati a cercare bene, hanno scovato Randy, che era stato l'unico maschio presente nell'area per tutto quel tempo.
2: Ma pensa
1: che le ha ingravidate tutte.
2: Quindi praticamente ha ingravidato, fai conto, un centinaio di cricetine.
1: Sì, esatto.
2: Ma perché Gengis Khan? Io non lo sapevo. Io pensavo che fosse uno che andava lì, tagliava teste, conquistava.
1: Allora, in realtà il paragone è più perché era uno che faceva del caos.
2: Ah, per quello. Pensavo che Gengis Khan avesse popolato, non so, ripopolato
1: però
2: l'Asia.
1: Potremmo informarci, magari gli dava dentro.
2: Beh, sai che c'è, quello ha combattuto. Gengis Khan è stato uno dei più grandi conquistatori, tiranni, non so come definirlo. Magari una volta conquistato un popolo festeggiava.
1: Conquistava anche le donne.
2: Ingravidando, non lo so. Gengis.
1: Il risultato è stato veramente un vero boom demografico nel rifugio, con decine di nuovi criceti in arrivo nel giro di poche settimane. Una situazione difficile poi da gestire, perché insomma bisogna anche poi prendersene cura, ma anche così incredibile da diventare poi ovviamente una storia virale sul web. E alla fine Randy è passato alla storia non per la fuga o per il comportamento, ma per aver lasciato dietro di sé una popolazione in piena espansione. Bravo Randy.
2: Ma bravo Randy Khan.
3: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Resta altissima la tensione in Libano dopo che Benjamin Netanyahu e Israel Katz hanno ordinato all'esercito israeliano di colpire obiettivi di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Israele ha motivato la decisione con le ripetute violazioni del cessate il fuoco e gli attacchi contro le proprie città. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei sostiene che il cessate il fuoco in Libano debba essere parte integrante di qualsiasi accordo con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto, precisando che l'Iran è pronto ad aiutare il Libano a resistere all'aggressione illegale di Israele. In stallo anche la trattativa tra Iran e Stati Uniti. Secondo il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, gli Stati Uniti non stanno rispettando il cessate il fuoco concordato per portare avanti i negoziati. Ogni scelta ha un prezzo e il conto prima o poi dovrà essere pagato, avverte Ghalibaf. Teheran dovrebbe apportare modifiche alla bozza del memorandum d'intesa con Washington. La cronaca. Mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello e Emanuel Iannuzzi, finiti in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, di 2 anni, figlia della donna. Aiello è in carcere dal 9 febbraio, giorno in cui era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della bambina. L'inchiesta, ancora in corso, ha rivelato un quadro di maltrattamenti, abusi e violenze che continuavano da mesi. Calcio. Il Napoli valuta l'assalto a Adrien Rabiot, che Massimiliano Allegri ha fortemente voluto la scorsa stagione al Milan e che considera una priorità per il suo nuovo progetto tecnico con i partenopei. Prima di concentrarsi sul mercato, però, Allegri dovrà definire la sua separazione dal Milan. Restano infatti da discutere la buona uscita e le modalità dell'esonero che potrebbero ritardare l'annuncio ufficiale del suo approdo al Napoli. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Per la rubrica Curiosità dal mondo animale abbiamo parlato di questo cricetino di nome Randy, rinominato il Gengis Khan dei roditori, che ha praticamente messo incinta, copulato con tutte,
2: certo,
1: le femmine del rifugio, dando vita a un vero boom demografico e diventando virale sul web. Ci siamo chiesti, Gengis Khan era uno che gli dava del
2: brutto? Mi sono informato nel fuori onda e pare che il buon Gengis avesse oltre 500 mogli.
1: Ah, vedi, allora
2: ce n'era una. È partito da una.
1: Certo.
2: La più importante, che era Borte, è il nome. E poi centinaia di mogli secondarie.
1: La famosa Borte Khan.
2: Borte Khan, Borte in Khan. E centinaia di mogli secondarie o concubine. Perché lui erano prigionieri di guerra, molte donne.
1: Certo.
2: E quindi erano, insomma, nascevano come risvolto politico e militare delle sue conquiste. Quindi figlie.
1: Ma in realtà lui andava a conquistare apposta solo per le donne.
2: Ma certo, diceva: come mai, Gengis, sei voluto conquistare praticamente tutta l'Asia? Perché volevo
1: mi piacciono le asiatiche.
2: Perché vedi quanto sono dolce, che non ho usato termini. Perché noi ci piace la donna asiatica.
1: Volevo copulare,
2: sì.
1: Vabbè, comunque, storia molto particolare che ha attirato la vostra attenzione. Ci avete scritto, per esempio, Luca dice: Randy è andato in silenzio e ha lasciato il rifugio con una legacy degna di un impero. Altro che ospite, lui è proprio un fondatore.
2: Eh beh, sì.
1: Giulia invece dice: lo staff. Giulia si medesima,
2: sì,
1: no?
2: Certo.
1: E scrive, ha fatto proprio un copione.
2: Sì.
1: Lo staff, due punti. Qualcosa non torna. Randy, modalità multitasking attivata.
2: Grande.
1: In effetti.
2: Che poi non c'è un numero di queste cricetine.
1: No, c'è scritto decine di parti.
2: Decine.
1: Però dipende, cioè se fossero un rifugio di 100 criceti, decine di parti, comunque siamo
2: comunque,
1: una percentuale alta.
2: Non c'è scritto centinaia, c'è scritto decine, quindi potrebbe arrivare anche a 80-90. Comunque bravo,
1: capito,
2: Randy, ti stringo la zampetta, bravo Randy.
1: Poi concludiamo con Marco che dice: questo non è un criceto, è un aggiornamento software che ha creato più bug del previsto. Beh sì, Marco si è concentrato sul bug dello staff, che a un certo punto non capiva più da dove nascessero sti cricetini. Sì, ha buggato lo staff.
2: Che poi, scusa, adesso
1: ha buggato,
2: dico,
1: più le cricetine.
2: Sì, ma anche tu staff, no? Se è un accampamento, com'è che un covo,
1: un rifugio
2: dove ci sono solo cricete. Ma tu alla prima criceta incinta ti dovrebbe venire un
1: allora,
2: dubbio.
1: Allora, no, secondo me c'erano sia criceti che cricete, da quello che ho capito, però separati.
2: Ah, ok.
1: Però è anche probabile che non vengono separati tutti nello stesso momento, quindi alcune cricete è normale che abbiano una gravidanza che magari è stata concepita
2: prima della
1: separazione.
2: E invece il buon Randy.
1: E invece in quel momento, a un certo punto, è stato un boom, giustamente. Ma io mi sono immaginata un'altra cosa. Immaginati i membri dello staff che prendono i criceti uno per uno e li controllano.
2: Ah, certo,
1: chi c'ha il pistolino,
2: girano
1: di voi?
2: Di tu di là, pistolino di là, pistolina di qua.
1: Chi è stata la colpa?
3: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo chiuso il capitolo del meraviglioso mondo animale, ma lo riprenderemo nell'arco del nostro comedy, perché ho scoperto che ci sono un sacco di curiosità molto divertenti sugli animali, quindi tornerà questa rubrica.
2: Bene.
1: Ma tra poco invece sarà il turno della nostra rubrica preferita, ovvero hashtag flop and roll. Quest'oggi la domanda particolare è: ma tu vieni alla festa? Vuoi venire alla festa?
2: Io ti risponderei di sì.
1: Però vediamo se puoi permettertelo.
3: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Allora, oggi facciamo un esperimento. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Vuoi venire alla festa? Allora, adesso io ti farò una serie di domande,
2: sì,
1: caro Alo. E
2: vai,
1: tu mi
2: carale.
1: Rispondi come ti senti.
2: Va bene.
1: Per esempio, se io ti chiedo,
2: sì,
1: vuoi venire alla festa dei complottisti?
2: Sì.
1: Non mi chiedi quando è?
2: Quando è la festa dei complottisti?
1: Non ce lo dicono.
2: Ah,
1: vuoi venire,
2: capito,
1: alla festa dei bugiardi?
2: Sì.
1: Ci vediamo lì allora.
2: Ah, non è vero.
1: Non verrò mai.
2: Certo. Ah, carino.
1: Vuoi venire alla festa mondiale del raptus?
2: Certo, quando è?
1: Martedì!
2: È tutta così. Amici e amiche,
1: esatto,
2: è tutta così.
1: Vuoi venire alla festa dei bipolari?
2: Sì, quando è?
1: Ma che cazzo t'ha invitato?
2: Certo, è ovvio, ci sta.
1: Vuoi venire alla festa di quelli che hanno bisogno di un trapianto?
2: Sì, per me sì. Quando
1: no,
2: è?
1: No, scusami, tu organizzi, scusa.
2: Ah, io ah, certo, beh.
1: Vuoi venire alla sagra della...
2: Sì, certo, beh sì.
1: Niente raga, il figlio non viene.
2: Oh.
1: Basta, finiamo qua.
2: Questa è bella.
1: Allora, questa era una sorta di battute brutte, edizione festa.
2: Edizione festa.
1: Direi che possiamo stendere.

0: la domenica.
1: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Termina qui la prima puntata della settimana del Comedy Radio Show. Che dire, dopo le ultime battute.
2: Ma vuoi dirlo di nuovo? Chiude la prima puntata primo mese, primo giorno.
1: La prima puntata del primo giorno della settimana, del primo giorno del mese.
2: Sì.
1: Giusto.
2: Come se fosse Antani con la prima durata che va verso sinistra con i fuochi fatui. Bene.
1: Bene, torniamo domani che sarà la seconda puntata della settimana.
2: Con il secondo giorno del mese.
1: Con il nostro Alessandro Bisogni.
2: Con la nostra Alessandra Bellotti.
1: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Vuoi venire alla festa, sì o no?
2: E certo.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, buon primo giugno e ben ritrovati con informazioni dalla città. L'ufficio tributi del comune di Jesolo ha completato l'elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni sull'imposta di soggiorno riferite al mese di aprile. Si tratta del primo rilevamento dopo la rimodulazione dell'imposta che, tra le novità introdotte, ha visto l'aggiornamento del periodo di applicazione all'intervallo aprile-ottobre. Non esiste quindi un dato storico con cui confrontare il rilevamento, tuttavia emerge uno scostamento leggero superiore rispetto a una stima previsionale. Nel mese interessato, dunque, il riversato ha sfiorato i 200.000 euro derivante dall'attività di quasi 600 strutture. Importante, già in questo primo mese, analizzato il dato proveniente dalle locazioni turistiche, anche se a trainare il sistema dell'accoglienza sono le strutture alberghiere. Il dato registrato ad aprile, ha commentato il sindaco Christopher De Zotti, rappresenta un segnale molto incoraggiante per Jesolo e per tutto il comparto cittadino. Jesolo, terra gentile, è questo il titolo dell'inno di Jesolo che sarà eseguito in prima assoluta martedì 23 giugno, vigilia della festa del Santo Patrono presso le antiche mura. Il testo dell'inno è stato scelto tra 7 proposte pervenute a seguito di un bando pubblicato dall'Associazione Culturale Monsignor Marcato d'intesa con l'amministrazione comunale di Jesolo. Un'apposita commissione formata da rappresentanti di varie associazioni di categorie e naturalmente lo stesso comune ha deciso che il testo proposto da Erika De Zotti, nata a Jesolo ma residente a Mosile di Piave, educatrice, una scuola per l'infanzia che ama scrivere poesie, doveva essere quello scelto per l'inno. La commissione è stata unanime nella scelta del testo vincitore, ha detto Giampaolo Rossi, presidente dell'associazione e della commissione, perché la descrizione dei luoghi, i richiami storici e lo sguardo al futuro sono proposti con un linguaggio delicato che conclude con coerenza a definire Jesolo terra gentile. Ed anche quest'anno ritorna la rassegna di Jesolo Libri, Parole e Idee, 6 serate a ingresso libero e gratuito in Piazza Milano con le scrittrici e gli scrittori più amati, indiscussi protagonisti delle classifiche e delle letture estive. Il tutto si svolgerà dal 13 al 18 luglio in Piazza Milano, che ormai è diventato il salotto letterario della città. Però anche quest'anno Jesolo ospiterà una speciale anteprima della rassegna, sabato 13 giugno, infatti sempre alle 21 e sempre in Piazza Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti annunciati il prossimo mercoledì 3 giugno di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati sempre dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Naturalmente poi ritornerà anche l'altro appuntamento molto tra

0: molto sentito, molto tradizionale in qualche modo, quello con la presentazione della cinquina di finalisti del premio Campiello, altro prestigioso premio letterario che si svolgerà in Tour ancora una volta a Jeso. E con questo è tutto con la nostra informazione per approfondimenti www.jeso.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza, libera per davvero.

Insomma, qualche giorno fa si era sparsa la voce che Taylor Swift avesse scritto una canzone per Toy Story 5, ma com'è nato questo equivoco? Semplice. Taylor Swift aveva pubblicato la locandina di Toy Story 5 con un countdown e in molti avevano pensato vuoi vedere che è coinvolta nella colonna sonora? In realtà ci ha pensato la produzione di Toy Story a fare la smentita dicendo magari c'è casca. Ci sarebbe piaciuto tantissimo, ma purtroppo non è così. Vabbè, messaggio subliminare inoltrato a Taylor Swift, speriamo che lo colga e che magari, che ne so, se dovesse arrivare la versione 6 possa partecipare anche lei.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. No matter what, no matter what, you got

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Allora parliamo di quello che è successo in California qualche giorno fa. Un corriere che doveva recapitare un pacco Amazon è entrato nel giardino di questa villetta, ha posato il pacco, dopodiché ha visto la gatta, che tra l'altro aveva anche il collarino, quindi non c'erano dubbi sul fatto che non fosse una randagia, l'ha presa in braccio e se l'è portata via. Ovviamente la proprietaria della gatta ha subito sporto denuncia e sono cominciate immediatamente le indagini, che sono state fatte anche da Amazon. Amazon riferisce che quel corriere non lavora per loro ma per una specie di società interinale. Io tra l'altro ho pubblicato sui social il video del momento in cui l'uomo si rapisce la gatta, quindi se volete andate a guardarlo. Mi trovate come Adriana Paratore su TikTok, Instagram e Facebook.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: You've read the books, you've watched the shows. What's the best way? No one knows, yeah.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Allora, ritorniamo a parlare di uno dei più grandi successi musicali del passato, ovvero la famosa Lady Marmalade di Patti LaBelle. Lei durante un podcast ha parlato di questo suo successo del lontano 1974 e ha detto che inizialmente non aveva capito che la canzone parlasse di una prostituta perché aveva frainteso la frase "Voulez-vous coucher avec moi?", perché significa "vuoi dormire con me?", ma può essere interpretata anche "vuoi venire a letto con me?", che ha una connotazione meno romantica e più sessuale. E vabbè, lei ha scoperto che si trattava di una prostituta semplicemente quando veniva insultata per strada dalle suore. Tra l'altro c'è un altro aneddoto che riguarda questa canzone. Succede che quando la canta dal vivo spesso ci sono invasioni di palco con persone che si mettono a ballare, e una volta un ragazzo è salito sul palco, si è tirato giù i pantaloni e ha fatto vedere il sedere, e niente, è stato preso dalla sicurezza. Lei dice "lo hanno portato di là e hanno fatto quello che dovevano, suppongo l'abbiano pestato, poverino". Non si fa, però io sono contro la violenza delle forze dell'ordine.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura al calcio, ora è ufficiale Davide Ancelotti, il nuovo allenatore del Lilla. Il 36enne tecnico italiano ha firmato un contratto biennale, succedendo così a Bruno Genesio, che ha lasciato la squadra a parametro zero. Ora i mondiali di calcio a 10 giorni dall'apertura. L'Argentina è atterrata negli Stati Uniti. La nazionale sudafricana partirà invece oggi per la rassegna iridata, dopo i ritardi legati ai visti che avevano bloccato i Bafana Bafana. Il Sudafrica giocherà l'11 giugno a Città del Messico contro i padroni di casa nella partita inaugurale. La partenza, che era prevista ieri, era stata bloccata da motivi burocratici che hanno coinvolto giocatori e staff, definiti dal ministro dello sport un disastro e un imbarazzo. Arne Slot saluta Liverpool con una lettera pubblicata dal Liverpool Echo. Il tecnico lascia i Reds, licenziato dopo un'annata al di sotto delle aspettative. Me ne vado, ma con la consapevolezza che il club è dove merita di stare tra l'elite europea. Slot ha sottolineato il valore della qualificazione alla Champions League, ringraziando staff, dirigenti e tifosi. Il tennista paraguayano Adolfo Daniel Vallejo è stato multato di metà del suo premio in denaro del Roland Garros per aver affermato che la sua partita non avrebbe dovuto essere arbitrata da una donna. Anche il basket italiano, con le semifinali scudetto, dopo il colpaccio di gara 1, Venezia torna a Bologna, dove la Virtus ha l'obbligo di vincere per evitare di andare sotto 0-2 nella serie. Palla 2 alle 20 sull'1-1 l'altra semifinale tra Brescia e Olimpia Milano. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: però boh, meglio di no.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, buon primo giugno e ben ritrovati con informazioni dalla città. L'ufficio tributi del comune di Jesolo ha completato l'elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni sull'imposta di soggiorno riferite al mese di aprile. Si tratta del primo rilevamento dopo la rimodulazione dell'imposta che, tra le novità introdotte, ha visto l'aggiornamento del periodo di applicazione all'intervallo aprile-ottobre. Non esiste quindi un dato storico con cui confrontare il rilevamento, tuttavia emerge uno scostamento leggero superiore rispetto a una stima previsionale. Nel mese interessato, dunque, il riversato ha sfiorato i 200.000 euro derivante dall'attività di quasi 600 strutture. Importante, già in questo primo mese, analizzato il dato proveniente dalle locazioni turistiche, anche se a trainare il sistema dell'accoglienza sono le strutture alberghiere. Il dato registrato ad aprile, ha commentato il sindaco Christopher De Zotti, rappresenta un segnale molto incoraggiante per Jesolo e per tutto il comparto cittadino. Jesolo, terra gentile. È questo il titolo dell'inno di Jesolo che sarà eseguito in prima assoluta martedì 23 giugno, vigilia della festa del Santo Patrono presso le antiche mura. Il testo dell'inno è stato scelto tra 7 proposte pervenute a seguito di un bando pubblicato dall'Associazione Culturale Monsignor Marcato d'intesa con l'amministrazione comunale di Jesolo. Un'apposita commissione formata da rappresentanti di varie associazioni di categorie e naturalmente lo stesso comune ha deciso che il testo proposto da Erika De Zotti, nata a Jesolo ma residente a Mosile di Piave, educatrice, una scuola per l'infanzia che ama scrivere poesie, doveva essere quello scelto per l'inno. La commissione è stata unanime nella scelta del testo vincitore, ha detto Giampaolo Rossi, presidente dell'associazione e della commissione, perché la descrizione dei luoghi, i richiami storici e lo sguardo al futuro sono proposti con un linguaggio delicato che conclude con coerenza a definire Jesolo terra gentile. Ed anche quest'anno ritorna la rassegna di Jesolo Libri, Parole e Idee, 6 serate a ingresso libero e gratuito in Piazza Milano con le scrittrici e gli scrittori più amati, indiscussi protagonisti delle classifiche e delle letture estive. Il tutto si svolgerà dal 13 al 18 luglio in Piazza Milano, che ormai è diventato il salotto letterario della città. Però anche quest'anno Jesolo ospiterà una speciale anteprima della rassegna, sabato 13 giugno, infatti sempre alle 21 e sempre in Piazza

0: Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti annunciati il prossimo mercoledì 3 giugno di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati sempre dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Naturalmente poi ritornerà anche l'altro appuntamento molto sentito, molto tradizionale in qualche modo, quello con la presentazione della cinquina di finalisti del premio Campiello, altro prestigioso premio letterario che si svolgerà in tour ancora una volta a Jesolo. E con questo è tutto con la nostra informazione. Per approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Storia delle disco di Jesolo continua.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Senti e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Il Comando Centrale Militare dell'Iran ha diffuso un avviso in cui avverte i residenti del nord di Israele della necessità di evacuare per possibili attacchi nel caso in cui l'IDF dovesse attaccare Beirut, come il premier israeliano Netanyahu ha annunciato di aver ordinato. L'Iran avrebbe sospeso intanto lo scambio di messaggi tramite intermediari con gli Stati Uniti in segno di protesta contro gli attacchi di Israele in Libano. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, le forze armate di Teheran e tutto il fronte della resistenza sarebbero determinati a rispondere ai crimini sionisti e avrebbero deciso anche la chiusura completa dello stretto di Hormuz e l'attivazione di altri fronti per punire Israele e i suoi sostenitori. Non ce l'ha fatta Alessandra Bruno, la donna di 49 anni, ricoverata in condizioni disperate 2 giorni fa dopo essere stata picchiata dal marito nella sua abitazione di Mister Bianco in provincia di Catania. L'uomo aveva colpito la moglie davanti ai 4 figli. La notte del 30 maggio a dare l'allarme era stata la figlia della coppia. I soccorritori avevano trovato la donna a terra con una grave ferita alla testa. La donna era stata portata d'urgenza in ospedale dove è rimasta in rianimazione fino ad oggi pomeriggio. Subito era stato arrestato il marito con l'accusa di tentato femminicidio. Da questo pomeriggio l'accusa è femminicidio aggravato. Indagini in corso dopo il ritrovamento dei corpi carbonizzati di 4 persone all'interno di un'auto lungo la statale 106 ad Amendolara in provincia di Cosenza. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di 4 migranti, probabilmente braccianti agricoli. Un ultraleggero, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato intorno alle 16 a Val Brembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo, un Cessna 152, è caduto vicino Piazza Guglielmo Marconi, nei pressi di alcune abitazioni, senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i 2 occupanti del velivolo. Per una persona è stato constatato il decesso, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Slitta al 2027 il tour La vita adesso di Claudio Baglioni.

0: causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito il cantautore. La prognosi prevede circa 90 giorni di riposo e cure. Le date previste tra giugno e settembre sono state riprogrammate al prossimo anno. I biglietti resteranno validi oppure rimborsabili entro il 30 giugno. Ed è tutto più tardi.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: di te.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato

Da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28ª Mostra Internazionale di Sculture di Sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Spazio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: domenica.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba.

pacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.